Shabala. Scatito. Scatito menenahi. Menakuna kamakanitolo. Aklinia rasa. Hola da aide de kelo. Lucleria da gaskela.

0: vive le mucche, le soffri, le però convince te la. E venai con fede e magia e ficcati. Dici la palla per la sua. Non c'è da ballare, non ballare, se è come buona cento fatti, ora sono
1: e la brava.
0: E mi mando per leggere l'oro.
1: Perché già ne cacciassi che prego non scegliere.
0: Quando da cassa le vedete,
1: perché te non scrivere te la batto da
0: te. Ho perco un buono di Dio. E alla vigile del cuore di Dio.
1: Senti la nostra bella cadenza.
0: E io gli esso in Gesù.
1: Vede a te, santi, la banda, o se ne metto a schifare.
0: E io gli esso in Gesù.
1: E ma voi, che mi volassi di braio.
0: E mi vado a
1: se metto a schifare. Shagana, caparai. Ista malante, vivi di che tu se la branche testa. E fede, caparanda, sa. Io morto, venendo, si divini cuore. Ci paranta sacca banto e pileghesca prega che possa imana imana imana haio amina c'è le bella scopare e la farà casa sa